0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Eni rufo ibi, inu ara re ni o je si. Yoru yoku losile, omore aje ni bed.

0: dire tu bi eni diro ogun Mr. Sanitizer tete jawo fun ikede tabi ipolowo oja be fe foro to adigun leti 08086197436 08086197436 tete jawo iwa ti o da ni kata gbota paya ti o da ni
1: Ichi 9.3 FM, your preferred wholesome radio.